Allora, ma fa che hai un po' di benissimo per il video. Quindi, se ti ha sotto il video, il numero di...